0: Break off. Come on. Come on. They're looking at me, so they now
1: Non è la
0: buena, io rugunua. Governo non wana wana. Rani monopoli.
1: Rani monopoli, mia.
0: Abbiamo non è la buena. Governo non
1: wana wana. Cuba la milka la conseguiamo.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: kwa dima kono tira kudikira njima kamaka taona kutimalonga kutimulukupa kanyimbo ziswa ndizizi njipundu za sasa nyimu kono mbo yin tira kudikira njima kamaka
1: inipano ndukufuna dufuna ntimo safuna pisa chitisa ntimo safuna jweze pewa sakonda ndukufuna kutichakachini kumala kwaji mida kalambu memu na mavidu pepe tunzipi nikalambu na mavidu ni mangasi akaninga kuti angali andulali za akaninga amala nibulisema video mangasi so ini bano chakupata ndina ajodai kwenye wisema video nyimbo za kuimba ziri po maningi zinangu za kutipodi kuzilabora daki praki zinangu za kulabora kari nduli zisamala da praki nda kalamu tempo ikulu maningi ndi kwenye tempo ya kuimba yunya kanigani chepera inda imba maningi ngereja nda imba maningi na nzanga mforomo ndao nyimbo za kuimba ziri po maningi so kafuna kada shotera bani bitunzi tunzi kaninga pyanga penduli biri patani pya mala prazi so chakupata pano ni manjambwe dimecho na chakuchita di
0: pina nensa ni nchima kama kakampira
1: ini pano kuno ndisachita mpakamiso matroko na pasofi pa mpakamiso ini ndi ni mtu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwana taa kwa tindi ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri ponto mu realidad ndi napiana usenda shkola inene ndi mundu nsafuna mbukuja tantan kwazi ndi matrokombo kuti nsakonza pani sambo nena kuja kwenu panyuma pale ndi rashika pondo agora ma spetáculo ntsikuza ndumo kwa fama spetáculo chinchino ma spetáculo ngabeve ma spetáculo ngakakoti yaoneka ndi troko enembo kongo nsona para gula sabao sati sonni kambo pintombe pa kufunga musetumbo dai
0: pakulonga thangwe ya mbuto sidapite mu mwenda kapangiza luswano ishkodi tipange kampira mukutisa kupita mbuto singasi muonesa lusu ningene apo njipi nsipu ya kuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala nsipu ne njipi
1: maspetako ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetako kwa nyamashano ndaenda kaita spetako Vera, kalispetako kulu, pemena nipeza panyumba. Ndachita spetako Marumeo, kalispetako ikulu, nipeza panyumba. Ndachita spetako Shimoyo, kalispetako Lombo ikulu, nipeza panyumba. Ndachita spetako Ponto kuteti, maspari kwazi mashano, ndachitena nipeza. Mwenye munangu, mtikahenda kuendera Tenzo. Maspetako wazinja kakaraboma. Mbuti na kumbukire nukote spetako, ndachitenembo kote chipu na zaidua la tawa itaimbo. Ndi Marumeo. Marumeo, ndachita spetako. Inari ndi spetako ya kuti ndi naidua ladi taipu riki nsiku dafikeni ndi nsiku ya kuti ndazona mbumba kuikomparari ndi mbumba ndi sinakwansa kulonga taipu na nyadzisa ndi mbumba memu kuti ngapanangu kabwa za visera komisu ikulu ndi spetako nere soki nanji kakala kontrato na chimwana longa kuti kalipianga nda chita chimiriwa mina kachita kafunene piri mwanguwa soki movimento doone ni kukuli ni movimento kuru maningi kunangu ni shimoyo putuzezi nda chita maspetako apu
0: Mwatumere mkuimba mpaka na chino mkunisamu kuimba na chesa anango msalonga featuring ne?
1: Ini pano ndaimba na chesa zinji. A chesa zinji ndaimba na mnjirambu zinji mpupondo. Ini ndaimba da murumbala burakuno nda siwe imba na mundu. Murumbala ndaimba ndekene nda zalamuka mbidi burakuno kumtarara kuma. Ini ndini mundu. Mundu nga kalakutu wasimbiwa na chindu. O wadziwa chindu. Adalonga ndiakulu safuna pangizambu nzako. Nditepo pianga vino. Ngakala na chontima chindu chiri sepa ngiza munu. Siku nafuna dudumikazo. Ja chindu chiri chinakala chakweka. Ndabwera munu anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbemba mbobozi hinde. Kweku ndi kuimba. Si chindu chokulonga kuta nangu kakonda anada. Numpodi imba na munu nsepla kura. So kinda ona. Kuimbambu sipintumbu akwanisa kona kwanisa. Sipintumbu kutini nakwanisa bisira munu tae. Ndaimba na produtori anga kanenukono kaeltu faria. Anenukono. Ndaimba na anipontu. Chinchini ba ndaimba na palinona nunga kunjaka wecha. Ndaimba nae. Ndaimba na nzanga napata nimbasa yuframu ndaimba na soi branta nae anewa ndaimba nao
0: walonga kute mwuriko kumanika na mpingo tuwera kute mkwanisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi umatumakala kufezera duzi ya nyapyao mpemba jipedzo penu kutongi tuwera kute mnangbachi mpitiriza basi na luswano isha kuimba
1: inivano ate ndilongi tepa podi ndi nyumba mpepo ne kala ningapanja tepa nde kutaira ntepa Anto anyapyao ndi anto kuchepa asagoshari tsenzo. Anto anyapyao ndi anto humbu ponto ninganefi mitima mwa umuli. Musagakambu moto angona mtu wakutani kuchitapindu pia koneka. Iyo asakambu wakujipiru ambu anangu. Intao, ii kuprosimari mtu akatema ndiwo. Kuchita basa iyo mba kwanisa kuyona kutibasa. Ishishi mwana safuna kutitimuende sembu kusogoro. Pepe sakana iwa kulu. Iungana ka prosimari ni situasanga tepa tepa. Iyo ana tempo maninga kutera magwando. Tapiva. Chaka, ndapiva. Chaka, agora. Iyo ndo muntu wa mkulu. Podo nga kakoti mdia na piache. Iunga zatuma nyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osazamu ikambu palishitambu kwa ngatonsendi na juwana mfunye. Sazakana iba sambu tayi. Seria primera pesua pensari. Mwana oya kuchita pinto masi. Mwuku kuchitika ndini. Nika moda na vunze mtepo. Mundo wakana pachiso. Sakwensa kumona. Ngone kena na nyato. Sakwensa kumona. Indi ni mbozo kuti nisakala nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwensa kumonotari. Podia kalanto wanango kunyerezilamu. Kutumana chimpezinapu. Agora. Iyo mbaza itakundirangana kwenye nani sote. Ajivezi nga kala kuti panango. Ndikucheza na anea atu anchimiza. Kuti amunamu. Buranti pezani kutika mbe nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye vaso. Parabulsa kwenye kinyentwe nili kuti pelimeno pezeri maluzi. Kinyenti nyo ina maa chaka chani. Mundo kuti ana makarachi penseni. Agora nonga nipetra uno. Anapea wao. Anangwa ndia kufunga. Anangwa mbo ya. Saona mbo seru tumbo.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino pala kukumanika njira zizinchi. Za kufuna makamaka kufisira nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka.
1: Chibwere chifunda ntaku. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikasi pia kutepa tepa tantani. Mundo anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutora, nafuna gula disco razinu. Anagumanikadi, nkabeko, ifi sosa zanyindira mashpetaku. Mashpetaku mbanea kukupuwa pontu anangifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, mamizi matumu. Kupesa kwenye chinchinu banu duzente ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi, tingatikwati mulio penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh figure, single figure. Mili kinyentu, ilikuenda patepa agora. Ndi asuntu pangono. Inipano, ninga modo, ini sembi nisaka. Reklami ini nakonda nakononga, pariki ndipindwe kunichitikira ni. Ini, ndisati kana matroko gula matelefone anea kuchita pepe tayo. Mbwenye, ndinao ashamwali, ndinao antwala na chajanena na matelefone anea kuchita pepe. Pisa mwitu bitani, sarongo podia piti mkonta mao, no importa. So kisikiri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ninga malaimbe gede. Perekani, zapita na nkonta mwanu, zapita na nkonta mwanu, zapita. Chukulu kongo antu alifora, lipa, nisambu kuzipanyari mwini kamoda nungemu. Nisazipitisa, mziku zanduru mwini kakala same manera. Iwambu, antu mbala kakakuchepiramu kakana. Chinchino injipa, ninga maimbe kesa panga, yuzo lansarini. Ninga zazifunambu na zazi kwa tambu. Nantoko ziwa 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Ndikuripitiri pondo, 8-6, 8-4-4-2-5-7-4. Nende nimeranga. Qualquer momento, ngisakaneno kuti ndi palinya.
0: Mbanyi makano kumalisa kampira, makamaka kuleali anatifesira pansisono bulikira mpimba sa kusena siyana?
1: Makana kumalisa, ndina. Chakutoma kupemba kuno, ali ada anagoshtari pia tenzo, anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tani. Anga kala nachucho nsisi za kulonga kuti mwana tisafuna kumpezi. Ine ndiripandi zororo kudikira nimbu na manjamaili. Entahum. Anangombo, anafunambu kuta anipezembo kunjira shpetako, numeranga njinei. Ine panu sinalunga chintu tai. Nsiku nafuna kutipanangu, mulunga nipasembo. Sorti, inaoneka. Nkabembo, ine nakala kuna mbonyi naparari kuimba tai, jina kontinuari kuimba. Mwenye kiruanga para kuna hali unseni, anzanga sa itakundwa kuimba. Kuna maproduktori anga hala sakala kundipeza. Kuna Keltu Faria, kuna produtanga DJ Six, Novela, Noweni, maproduktori anga nea kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nea sakala kundipeza. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arcel, Anabela, na Silvana, Costa. Nyamba ananga nipana.
0: Masa Fusra Radio utafika kumapetu na umakani atupan siku ya laro. Hakachite financesa ushu Jose Antonio Kampira. Nasuika makamaka na Kampira. Bulikira nkatu maposta administrativu ya Inyangoma. Mudistripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Nagumanya makani ya niwan siku ya laro. Fala ikali angeni nipano Antonio Domingos. Kumichini ndika pedwa na nzanga Jasimilton Ernest. Kuna imo nsini tichite salani. Tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani.
2: Swing, turn on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come

Machipesi, machipesi. Nereka ndo loka na mpira manana murungu. Mpiro pachenre. Eriko handlo pachirani. Ntonkumane wa Mosani. Klubi de football Volcano. Pa Mosani ferroviari unakalai.

0: Hali Sampira, Sena Pami, Lida Po Sukupe la Rue Monemakua.
1: Entro ni mera 27 horas ni 53 minutos. E ti pagano ma chi serroni? Ora mi tengo San Volumona e ma qua ninguno rilo. Ma chi ne sa vai Hali Sampira.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okunoradu Musambiki, Zambezia.